ai go le tswa nnete bo tedi doctor wa ra ba khonotsi ai ke mo go tla papa.

0: ke boletse ba nnete bo tse di doctor wa raba kgonotse ai ke mokotla papa
1: David Timbers.